0: Signore.
1: Seeing his effigy, I bowed my head.
0: Dove c'è odio, lascia.
1: And my racing heart, I gave to him.
0: Dove c'è dubbio,
1: I kneeled and prayed.
0: Dove c'è disperazione, speranza. Dove c'è oscurità.
1: And the sleep that I could not find in the night.
0: Dove c'è tristezza, gioia.
1: I found through him.
0: Fa che non cerchi tanto di